tormina. Bella cussa, digna cugna, sagna cugna. Pille tormina. Dacu tormina. Dalcunana, daia, donna, daia, mamadino. A pantera. Dacu tormina. Dalcunana, daia, nasin, tua di menina.